posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, serbatevi al tu per tu.

0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi, e son piene di donne.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!
2: Andiamo!
0: Andiamo!

Questo mar rosso mi ammollisce assai d'ora. Come se addosso mi piovesse in su.

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine, sposa, io sarò d'uomo che adoro.
2: Eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo, Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
3: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

con questo insegnò disse al poltrone: sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: vieni all'invito.
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.
3: Dove sarà?

0: beata madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volevi? Oh,
1: cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Bottiglieri, perché trovo messo il con barbarina. Il congedo mi tiene.

0: Mai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che disse?
0: Quanta ne guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urrar! Urrar!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: No, no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Ognor si sta!
0: Vada,
1: Ognor
0: dil vero! Vada,
1: Ognor
0: dil vero!
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

arti. Praticato tutte l'arte per poter almeno una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie, faticose traversie.

quest'abito addosso e faccio la mia figura, vuol rimanere orrida allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qua.

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Ah, cinque!

0: Presto rispondi, Nennio, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: vivar a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridermi fate!
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso non a monte mandarti con un soffio alla perron.